0: avanti gli spedali al re. Via benichetta, o sbari a parole, di quel rombo in smetta il mare.
1: So denk ich, kannst du mir trauen.
2: Deine Ohren.